0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ascolterà. La canterò con poca voce, sussurra.

0: Radio Idea.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 4 settembre. Ariete, la luna vi rende più reattivi e vi restituisce la voglia di parlare, uscire e confrontarvi con gli altri. Sul lavoro una telefonata può aprire una possibilità interessante. Toro, avete ancora qualche pensiero legato al denaro e alla sicurezza personale, ma oggi riuscite a guardare le cose con distacco. Sul lavoro non intestarditevi su un'unica soluzione. Gemelli, siete curiosi, brillanti, avete una risposta pronta per tutto, ma attenzione a non parlare a vanvera. Sul lavoro una notizia può cambiare le vostre prospettive. Cancro, in amore non lasciate che una vecchia paura condizioni il presente, qualcuno sta cercando di avvicinarsi a voi. La luna porta pensieri e ricordi che possono farvi perdere la concentrazione. Leone, una conoscenza può rivelarsi preziosa, anche professionalmente, e darvi un'idea che non avevate considerato. Il cielo vi invita ad uscire dal solito giro. Vergine, in amore potreste lasciarvi sorprendere da una persona che non corrisponde ai vostri soliti gusti. La luna vi rende più distratti sul lavoro, organizzatevi. Bilancia, in amore siete irresistibile, avete fascino, parlantina e soprattutto la capacità di conquistare con la vostra naturalezza. Serata che può rivelarsi sorprendente. Scorpione, avete bisogno di risposte concrete, ma oggi saranno soprattutto le parole degli altri a darvi qualche indicazione. Sul lavoro non fatevi coinvolgere nelle tensioni. Sagittario, la luna vi mette davanti alle esigenze degli altri e vi chiede di essere più disponibili al confronto. Sul lavoro dovete assolutamente mantenere la calma. Capricorno, giornata vivace, soprattutto per i contatti professionali. Potreste ricevere una telefonata davvero importante. Non chiudete subito la porta, ascoltate prima di decidere, in amore. Acquario, la luna in Gemelli vi sostiene e vi restituisce entusiasmo, creatività e voglia di stare in mezzo agli altri. In amore lasciate che una situazione si sviluppi naturalmente. Pesci, non lasciate che una piccola incomprensione rovini una giornata che può invece offrirvi qualche bella opportunità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 4 settembre con ancora l'anticiclone sulla Puglia. Il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più soffia un po' di vento sul tratto costiero adriatico, sulla fascia ionica. Questo comporta temperature diurne ancora di stampo estivo, ma un po' più contenute, ad esempio rispetto all'entroterra, dove si toccano e si superano picchi di 34-35 gradi. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, anche nel weekend. Per sapere come andrà nella nuova settimana, soprattutto se è in previsione un cambiamento, vi rimando all'app Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Radio Idea.

0: Che bel rumore.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 4 settembre con ancora l'anticiclone sulla Puglia. Il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più soffia un po' di vento sul tratto costiero adriatico, sulla fascia ionica. Questo comporta temperature diurne ancora di stampo estivo, ma un po' più contenute, ad esempio rispetto all'entroterra, dove si toccano e si superano picchi di 34-35 gradi. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, anche nel weekend. Per sapere come andrà nella nuova settimana, soprattutto se è in previsione un cambiamento, vi rimando all'app Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Buona giornata dalla redazione. Oggi è venerdì 4 settembre e andiamo subito a fare il nostro viaggio nel tempo e nei santi. Beh, oggi intanto la Chiesa ricorda Santa Rosalia, la celebre Santuzza, vergine d'eremita del XII secolo, amatissima patrona della città di Palermo, e San Mosè, profeta e guida del popolo ebraico dell'Antico Testamento. Tanti auguri a tutte le Rosalia e tutti i Mosè. Caro Roger in regia, che per me tutti Roger, ma lo sai che avevo un Mosè ai tempi dell'università, non ovviamente il profeta e guida del popolo ebraico, ma insomma il fidanzato di una mia ex collega all'università, si chiamava Mosè. Chissà che fine ha fatto Mosè, vabbè, ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo agli eventi storici che hanno segnato questa data. Ecco, andiamo al 476 dopo Cristo. Mosè, e delle volte la mente cos'è? No, dicevamo, Romolo Augusto, ultimo imperatore romano d'Occidente, viene deposto dal generale barbaro Odoacre. Questo evento segna convenzionalmente la caduta dell'impero romano d'Occidente e l'inizio del Medioevo. Nel 1904 in Sardegna, Gerru, l'esercito spara sui minatori in sciopero che chiedevano condizioni di lavoro più umane, un eccidio che provocherà pochi giorni dopo il primo sciopero generale della storia d'Italia. 1989, a Lipsia, nella Germania Est, si tiene la prima manifestazione del lunedì presso la chiesa di San Nicola. Sarà l'inizio della protesta pacifica che porterà due mesi dopo alla caduta del muro di Berlino. Nel 1998, in un garage della California, due giovani studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente una società destinata a cambiare il mondo. Nasce Google. Tanti auguri di buon compleanno ai festeggiati di oggi, tra loro la pop star internazionale Beyoncé, l'attore e regista americano Marlon Wayans e l'ex calciatore e dirigente sportivo Ciro Ferrara. Ci fermiamo qui con Mosè nel cuore, insomma, ragazzi, la storia, bisognerebbe andare a vedere che fine hanno fatto non gli ex colleghi, no, ma i fidanzati, gli ex fidanzati degli ex colleghi, perché poi ovviamente anche Mosè lasciò questa collega. Che dici? Arrivano le denunce, non ho fatto nomi, non sono entrato, sai quanti Mosè ci sono, non ho detto neanche la città, quindi... Va bene, oggi è così. Buon venerdì, buon fine settimana, ma tranquilli, noi torniamo anche domani. Buona giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo.
2: È il 29 agosto, sono le ore 20 esatte, in Italia sono le 17, dove mi trovo io in Asia centrale da quando mi sono ritirato a vita privata. A vita privata non perché voglia abbandonare l'Italia o voglia abbandonare tutto il lavoro che ho fatto e non voglia più supportare l'avvocato, è il contrario, sono in continuo contatto con l'avvocato Frida Chialastri, ci sentiamo quasi quotidianamente e ho voluto fare questo breve video, questo breve comunicato dopo due mesi di assenza per manifestare il mio compiacimento, il mio orgoglio e la mia soddisfazione per quanto riguarda il DDL Cieli Blu per il raggiungimento del quorum. Quindi possiamo aprire la migliore bottiglia di spumante che abbiamo in casa perché è stato raggiunto un traguardo molto importante che è arrivato dopo, ovviamente bisogna ricordarlo, la petizione di 14.000 firme depositata a giugno del 2024 che giace in Parlamento presso la Commissione Salute e Ambiente, Commissione del Senato, che giace, sta sollevando la polvere sui faldoni delle firme. Secondo l'articolo 50 della Costituzione, questa petizione è stata eseguita correttamente dal Comitato Nazionale Moratoria Nazionale Geoingegneria con il supporto dell'avvocato Alina Ginex Alfonso da Torino. Vanno ricordate queste onorevoli persone, come va ricordato anche il compianto sindaco di Francavilla Marittima quando a giugno ha depositato una denuncia penale nei confronti della geoingegneria giugno 2025. Quest'anno 2026 agosto abbiamo il quorum online, quindi acquisito di certo riguardo il DDL Cieli Blu, che è un traguardo importantissimo grazie alla mobilitazione di tantissime persone. Non si conoscono ancora i risultati delle firme presentate presso i comuni o presso i banchetti, questo lo sapremo nel corso del mese di novembre, ma vi voglio dire che la raccolta delle firme non finisce qui, continua fino al 6 novembre online, fino al 16 ottobre presso i comuni e presso i banchetti. In politica vige la legge della fisica: più pesi e più sei considerato, quindi più siamo più saremo considerati, perché se non vedono un numero cospicuo di persone, quei delinquenti che avallano la geoingegneria, che fanno finta di nulla, che la supportano e la sostengono grazie all'Unione Europea attraverso i finanziamenti europei, voglio ricordare, si parla di miliardi di euro, di 80 miliardi di euro nel fondo Horizon Europe con i progetti Geni e Eutrace, voglio ricordarli, secondo quanto riferito al Parlamento tedesco, quindi parliamo di certezze, di fondi, di questioni molto delicate e importanti che gravano sulla nostra testa e sulle future generazioni. Quindi ci ho tenuto a fare questo video come compiacimento nei confronti dell'avvocato Frida Chialastri e di Telecolor per il supporto mediatico molto importante. E quindi, che dire, grazie a tutti voi e a tutti coloro che stanno supportando, continuiamo a firmare perché abbiamo tempo due mesi per essere veramente maestosi. Grazie, un caro saluto dall'Asia centrale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forte, un bel saltone indietro nel tempo, all'anno 1984, quando gli Alphaville ci proponevano Big in Japan. Ben ritrovati in console, per la parte tecnica c'è Stefano Galisto, io sono Alex De Sì, da questo momento ce ne sarà per tutti i gusti e per tutta l'età.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

buona musica internazionale qui all'Internet Troppo Forti. Ancora un ben sintonizzati a tutti voi in console. Per la parte tecnica c'è Stefano Realisto, io sono Alex De Sì. Rimanete qui perché a breve arriveranno anche notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.

0: Siamo in Giappone, stazione di Kiji, prefettura di Wakayama. La ferrovia sta per chiudere, non ci va più nessuno. E allora che fanno? Assumono un gatto. Si chiamava Tama, una gatta tricolore trovata randagia. Nel 2007 la nominano ufficialmente capostazione, con tanto di cappellino da capostazione, stipendio pagato in croccantini. Risultato? Un grande boom, il traffico aumenta del 10% solo nel primo anno. La gente prende il treno solo per farsi la foto con lei. La linea si salva, le fanno anche un treno, tutto dipinto con la sua faccia. Tama è diventata così importante che quando è morta nel 2015 a 16 anni al suo funerale shintoista sono andate ben 3.000 persone e l'hanno nominata onorevole capostazione per l'eternità e poi divinità. Ora al suo posto la sua apprendista, si chiama Nitama, che vuol dire seconda Tama. Da noi un gatto in stazione Locacci, lì ha salvato l'azienda.
1: Troppo forti. Sa roba, sound check.
2: Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Valentino Forte, che torna sulla scena musicale con Stella Bella Remix, rilettura in chiave house dance radio edit di un brano scritto 25 anni fa.
3: Soundcheck.
4: Così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Valentino Forte ci ha proposto Stella Bella Remix, un ritorno che non è soltanto musicale, la nuova vita di una canzone che attraverso il tempo si trasforma in un racconto d'amore, crisi, perdono, rinascita e speranza.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck,
2: soundcheck, prove di successo.
3: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 4 settembre. Ariete, la luna vi rende più reattivi e vi restituisce la voglia di parlare, uscire e confrontarvi con gli altri. Sul lavoro una telefonata può aprire una possibilità interessante. Toro, avete ancora qualche pensiero legato al denaro e alla sicurezza personale, ma oggi riuscite a guardare le cose con distacco. Sul lavoro non intestarditevi su un'unica soluzione. Gemelli, siete curiosi, brillanti, avete una risposta pronta per tutto, ma attenzione a non parlare a vanvera. Sul lavoro una notizia può cambiare le vostre prospettive. Cancro, in amore non lasciate che una vecchia paura condizioni il presente, qualcuno sta cercando di avvicinarsi a voi. La luna porta pensieri e ricordi che possono farvi perdere la concentrazione. Leone, una conoscenza può rivelarsi preziosa, anche professionalmente, e darvi un'idea che non avevate considerato. Il cielo vi invita ad uscire dal solito giro. Vergine, in amore potreste lasciarvi sorprendere da una persona che non corrisponde ai vostri soliti gusti. La luna vi rende più distratti sul lavoro, organizzatevi. Bilancia, in amore siete irresistibile, avete fascino, parlantina e soprattutto la capacità di conquistare con la vostra naturalezza. Serata che può rivelarsi sorprendente. Scorpione, avete bisogno di risposte concrete, ma oggi saranno soprattutto le parole degli altri a darvi qualche indicazione. Sul lavoro non fatevi coinvolgere nelle tensioni. Sagittario, la luna vi mette davanti alle esigenze degli altri e vi chiede di essere più disponibili al confronto. Sul lavoro dovete assolutamente mantenere la calma. Capricorno, giornata vivace, soprattutto per i contatti professionali. Potreste ricevere una telefonata davvero importante. Non chiudete subito la porta, ascoltate prima di decidere, in amore. Acquario, la luna in gemelli vi sostiene e vi restituisce entusiasmo, creatività e voglia di stare in mezzo agli altri. In amore lasciate che una situazione si sviluppi naturalmente. Pesci, non lasciate che una piccola incomprensione rovini una giornata che può invece offrirvi qualche bella opportunità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 4 settembre con ancora l'anticiclone sulla Puglia. Il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più soffia un po' di vento sul tratto costiero adriatico, sulla fascia ionica. Questo comporta temperature diurne ancora di stampo estivo, ma un po' più contenute, ad esempio rispetto all'entroterra, dove si toccano e si superano picchi di 34-35 gradi. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, anche nel weekend. Per sapere come andrà nella nuova settimana, soprattutto se è in previsione un cambiamento, vi rimando all'app Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Radio Idea.

0: Non...
1: No, quelli per i vitelli da latte, da uso animale.
0: Non so, questa è una casa privata, non so perché abbia questo numero.
1: Ma avete i vitelli in casa, scusi?
0: Adesso, visto che mi sta prendendo in giro, vero?
1: No, cioè non sono i suoi comunque.
0: No.
1: Ok, va bene, grazie, la saluto.
0: Grazie.

E quindi anche questi ci restano sulla coppa, pannoloni per vitelli da latte in offerta all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto per incominciare questa ultima puntata della settimana all'insegna dell'ilarità, della spensieratezza e di chi più ne ha più ne mezza, messo la Z alla fine per fare la rima baciata. Buona musica, consigli e soprattutto situazioni imbarazzanti, questo è Supermarket Show.

E chiudiamo la settimana quest'oggi con l'ultima puntata dell'almanacco San Bastiano delle chiavi perdute. Era il sacrestano più sbadato del nord Italia, perdeva le chiavi della chiesa almeno 3 volte a settimana, finché un giorno disperato le gettò in un pozzo pregando: se è tua volontà riportamele tu. La mattina dopo trovò il mazzo appeso al cancello, infilato in una ragnatela. Il vescovo lo dichiarò protettore degli smemorati cronici e da allora chi perde qualcosa lo invoca con una breve preghiera popolare: San Bastiano, chiavi e cervello, riportami almeno quello. È patrono degli sbadati, dei portinai e di chi apre la porta di casa solo dopo averla chiusa 3 volte.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Pronto, scusi, disturbo. No, gentilmente, in merito a questo, quel discorso che abbiamo fatto poco fa, in merito alle chiavi perdute.
0: Guarda che ho sbagliato il numero, io non ho ricevuto nessuna cosa per le chiavi perdute.
1: No, di San Bastiano, attenzione, San Bastiano.
0: No, guardi, c'è proprio un errore, non so di che cosa sta parlando.
1: Che le aveva buttate nel pozzo e poi le ha ritrovate a distanza di giorni attaccate.
0: No, guardi, la saluto, arrivederci.

0: fa il test del DNA per gioco, poi l'incredibile scoperta, arrestata la nonna. Un cold case è rimasto nel mistero per più di 27 anni, risolto per caso con un test del DNA. Una ragazza di 23 anni, Jenna Rose Gervatoschi, originaria del Michigan negli Stati Uniti, ha raccontato su TikTok l'incredibile storia in cui è stata protagonista. Grazie al suo test genetico effettuato per gioco, le autorità sono riuscite a risolvere un delitto avvenuto prima che la ragazza venisse al mondo. Il gesto della giovane ha avuto un risvolto incredibile, incastrando la nonna materna, adesso finita in manette.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, scusi, no, per questa notizia, alla fine era stata la nonna poi.
1: Cosa?
0: No, dicevo, era stata la nonna in base al test del DNA.
1: Ho capito, io la saluto.
0: No, ha sentito la notizia?
1: Che notizia?
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: quando torno.
1: Pronto?
2: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratta dal disco degli Eagles.
1: Non mi interessa, buonasera.
2: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party. Ma con tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J.D. Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti.
1: Cosa?
0: Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, vado a spiegare.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente supermarket meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa ma buona.
2: Buona, un po' ventosa, ma ovviamente con temperature che si stanno alzando un pochino visto il periodo.
1: Non lo so ora.
2: Ecco, non è stato freddo, ecco, l'importante è quello lì.
1: No.
2: Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto. Prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, Venus, erano mossi o agitati?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della cena bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
1: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
0: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
1: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai.
8: A settembre
6: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
15: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
12: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi venerdì. Come consuetudine facciamo tutti i giorni, ci dedichiamo al mercato, miglior mercato indipendente tra gli scaffali del nostro supermercato virtuale. Con noi telefonicamente, con il suo singolo Far Away, Luke Stone, che è già collegato. Luke, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao Luke, allora quest'oggi tu parli in questa tua canzone di una tematica che è molto di attualità in questo periodo. Stiamo parlando di una denuncia contro la violenza sulle donne, soprattutto dopo aver visionato una serie TV che parla appunto dei famosi Epstein File, di cui tanto si sente parlare. Tu hai raccontato che la visione della serie Epstein File ha agito da catalizzatore, la musica sembrava avere già le parole dentro di sé. Qual è stata l'emozione predominante che ti ha spinto a trasformare quello shock visivo in una denuncia in musica come Far Away?
1: Penso che il sentimento predominante appunto sia stato un senso di rabbia nei confronti dell'umanità in genere, perché vedo che nonostante negli ultimi anni non si faccia altro che di parlare di non violenza e di alcun tipo di abuso verso soprattutto il gentil sesso, le cose continuano a peggiorare. Allora lì ho avuto una sorta di chiamata, chiamala così, di scrivere subito qualcosa che sentivo dentro. E devo essere sincero, non mi aspettavo dei feedback così positivi, perché sono uscita da 3 giorni, ma la canzone è letteralmente entrando nei cuori di ogni singola persona.
0: E affrontare il tema della violenza sulle donne, ovviamente se si parla di Epstein non solo lì, perché comunque lì prende tutta una serie di cose bruttissime che sono accadute, però proprio il tema della violenza sulle donne richiede una grande sensibilità. In che modo il tappeto sonoro di questo brano riesce a dare forza al messaggio, e a cosa speri che arrivi dritto allo stomaco a chi ascolta questa traccia per la prima volta?
1: Io penso che innanzitutto la mia melodia è nata così di getto ed si è legata subito alle parole. Il messaggio parla chiaro, è una storia di appunto questa ragazza che dopo anni e anni di abusi e di violenze ricevute riesce a capire che è arrivato il momento di cambiare pagina e di correre il più lontano possibile, quindi va molto lontano, far away. E da lì penso che la musica appunto parli da sé, le parole fanno da cornice ad un tappeto che, devo essere anche sincero, sono stato benedetto ad aver la comprensione del mio producer, che è Raffaele Montanari della PMS Studio, che voglio salutare carissimamente. Ciao Raffa. E da lì appunto è nata questa Far Away, ed è un messaggio rivolto a tutte le persone, non solo, ovviamente parto dalle donne, ma come violenza intendo tanti tipi di violenza, certo, fisica, certo, mentale, eccetera,
0: psicologica,
1: quindi,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: psicologica, certo.
0: Ascolta Luke, questa ultima domanda, e oggi la musica è un po' un'arma a doppio taglio. Secondo te ha ancora il potere di poter sensibilizzare positivamente davanti poi più che altro a situazioni musicali che sembra quasi che abbiano l'effetto opposto? Vediamo un attimino anche di che cosa parlano certe tipologie di canzoni nella trap specialmente,
1: esatto,
0: che diventano una sorta di veicolo di violenza in tutti questi,
1: esatto,
0: queste baby gang che troviamo in giro, che ovviamente si nutrono di queste sonorità. Pensi che la musica possa avere ancora questa forza in positivo?
1: Certo, assolutissimamente, la musica è terapia, la musica io dico sempre che è in grado di costruire e di distruggere. Oggi noi prendiamo la musica come una sorta di forma di intrattenimento, ma chi sta al top, al vertice di tutto, sa il potere della musica, sa il potere dei propri artisti, e quindi li incita molto spesso ad avere tematiche di violenza, di abusi, di conflitti, proprio perché? Perché alcune parole entrano, si immagazzinano nel subconscio degli ascoltatori e con il tempo diventano realtà, diventano materia. Quindi io penso letteralmente che la musica possa risanare questa ferita, possa riguarirla, e spero che appunto voi ci diate modo di farlo, perché sta anche a voi ragazzi, sta a voi ad ascoltarla e a farla entrare dentro di voi e a farvi curare ed indicare la via.
0: Luke, prima di ascoltare il tuo singolo Far Away, dei contatti social, dove poterti trovare sul web?
1: Grazie a Dio, mi potete trovare ovunque, su Instagram Luke Stone Vision, su TikTok Luke Stone, Facebook Luke Stone, poi ovviamente cercate la PMS Studio, che è la mia etichetta discografica, e lì troverete tutti i contatti di questo mondo. Grazie ancora per avermi ospitato, sei stato gentile, grazie.
0: Luke, grazie a te per essere stato in nostra compagnia. A questo punto ci ascoltiamo Far Away, grazie per essere stato al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, grazie, ciao.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. Il timballo a che ora passate stasera? Per 7:30?
1: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo... È una famiglia.
0: Una famiglia. No, ho capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
1: No, qui non ho ordinato niente io.
0: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
1: Che cosa?
0: Timballo di Lampredotto, di trippa.
1: Ah no, io sono sola, guarda.
0: È tutto suo? Cioè, l'ha ordinato per lei?
1: No, io non ho ordinato niente.
0: Ma scusi, chi l'ha ordinato allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
1: Ma scusi.
0: Non ho capito, scusi. Sì.
1: Chi vuole lei?
0: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
1: Sì.
0: Avevate ordinato il timballo.
1: Ho capito, ma lei chi vuole? Sbagliato.
0: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
1: Mariani è morto, non c'è più.
0: Ma ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
1: 14 anni.
0: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
1: Ma io non lo so chi vuole lei.
0: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
1: No, io no.
0: E che ci facciamo noi adesso?
1: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
0: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
1: Sì, lo so.
0: Che non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
1: Sì, ha ragione. Però io non ho ordinato niente.
0: Ho capito. Si saranno sbagliati, dice?
1: Ha sbagliato.
0: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace.
1: Ne voglia.
0: Ah, le piace?
1: Sì.
0: E che allora come mai non qui, cioè le piace ma non ha
1: ordinato? Come mai? Questa è una casa privata, scusi.
0: Sì.
1: E che vuole da me?
0: No, non ha capito, ho detto lei le piace la trippa ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
1: No, niente, non ho ordinato niente.
0: Ma di solito la trippa, scusi se mi permetto, come la fa, in umido o col timballo fatto tipo a tortino?
1: Non la so mai.
0: La compra già fatta?
1: Prendo fatta.
0: Buona la trippa, è umido con sopra il pecorino.
1: Sì.
0: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
1: Di niente, arrivederci.

0: Non serve aspettare il fine settimana per stare bene, ogni giorno può essere speciale, basta metterci un po' di musica e la voglia di sorridere.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show. Giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 4 settembre con ancora l'anticiclone sulla Puglia. Il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Al più soffia un po' di vento sul tratto costiero adriatico, sulla fascia ionica. Questo comporta temperature diurne ancora di stampo estivo, ma un po' più contenute, ad esempio rispetto all'entroterra, dove si toccano e si superano picchi di 34-35 gradi. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, anche nel weekend. Per sapere come andrà nella nuova settimana, soprattutto se è in previsione un cambiamento, vi rimando all'app Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

0: sono le 14 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Buona giornata dalla redazione. Oggi è venerdì 4 settembre e andiamo subito a fare il nostro viaggio nel tempo e nei santi. Beh, oggi intanto la Chiesa ricorda Santa Rosaria, la celebre Santuzza, vergine ed eremita del XII secolo, amatissima patrona della città di Palermo, e San Mosè, profeta e guida del popolo ebraico dell'Antico Testamento. Tanti auguri a tutte le Rosalia e tutti i Mosè. Caro Roger in regia, per me tutti Roger, ma lo sai che avevo un Mosè ai tempi dell'università, non ovviamente il profeta e guida del popolo ebraico, ma insomma il fidanzato di una mia ex collega all'università, si chiamava Mosè. Chissà che fine ha fatto Mosè. Vabbè, ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo agli eventi storici che hanno segnato questa data. Ecco, andiamo al 476 d.C. Mosè, e delle volte la mente cos'è? No, dicevamo, Romolo Augusto, ultimo imperatore romano d'Occidente, viene deposto dal generale barbaro Odoacre. Questo evento segna convenzionalmente la caduta dell'impero romano d'Occidente e l'inizio del Medioevo. Nel 1904 in Sardegna, Buggerru, l'esercito spara sui minatori in sciopero che chiedevano condizioni di lavoro più umane, un eccidio che provocherà pochi giorni dopo il primo sciopero generale della storia d'Italia. 1989, a Lipsia, nella Germania Est, si tiene la prima manifestazione del lunedì presso la chiesa di San Nicola. Sarà l'inizio della protesta pacifica che porterà due mesi dopo alla caduta del muro di Berlino. Nel 1998, in un garage della California, due giovani studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente una società destinata a cambiare il mondo. Nasce Google. Tanti auguri di buon compleanno ai festeggiati di oggi, tra loro la popstar internazionale Beyoncé, l'attore e regista americano Marlon Wayans e l'ex calciatore e dirigente sportivo Ciro Ferrara. Ci fermiamo qui con Mosè nel cuore, insomma, ragazzi, la storia bisognerebbe andare a vedere che fine hanno fatto non gli ex colleghi, no, ma i fidanzati, gli ex fidanzati degli ex colleghi, perché poi ovviamente anche Mosè lasciò questa collega. Che dici? Arrivano le denunce, non ho fatto nomi, non sono entrato, sai quanti Mosè ci sono, non ho detto neanche la città, quindi... Va bene, oggi è così. Buon venerdì, buon fine settimana, ma tranquilli, noi torniamo anche domani. Buona giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui.
19: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
25: Ma dai.
11: A settembre
26: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
26: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
30: Sono Owen.
29: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
32: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
33: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
34: Coyote versus Acme.
35: L'idiota!
34: Al cinema dal 2 settembre.
36: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Idea.

0: giura.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nuovamente in aumento, farà caldo questo fine settimana, nell'area interna e torniamo a toccare anche i 37-38 gradi. Per sapere come andranno le cose da voi e quanto durerà ancora questa infinita estate, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare Radio Idea.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche,

무슨 오아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 4 settembre. Ariete, la luna vi rende più reattivi e vi restituisce la voglia di parlare, uscire e confrontarvi con gli altri. Sul lavoro una telefonata può aprire una possibilità interessante. Toro, avete ancora qualche pensiero legato al denaro e alla sicurezza personale, ma oggi riuscite a guardare le cose con distacco. Sul lavoro non intestarditevi su un'unica soluzione. Gemelli, siete curiosi, brillanti, avete una risposta pronta per tutto, ma attenzione a non parlare a vanvera. Sul lavoro una notizia può cambiare le vostre prospettive. Cancro, in amore non lasciate che una vecchia paura condizioni il presente, qualcuno sta cercando di avvicinarsi a voi. La luna porta pensieri e ricordi che possono farvi perdere la concentrazione. Leone, una conoscenza può rivelarsi preziosa anche professionalmente e darvi un'idea che non avevate considerato. Il cielo vi invita ad uscire dal solito giro. Vergine, in amore potreste lasciarvi sorprendere da una persona che non corrisponde ai vostri soliti gusti. La luna vi rende più distratti sul lavoro. Organizzatevi. Bilancia, in amore siete irresistibili. Avete fascino, parlantina e soprattutto la capacità di conquistare con la vostra naturalezza. Serata che può rivelarsi sorprendente. Scorpione, avete bisogno di risposte concrete, ma oggi saranno soprattutto le parole degli altri a darvi qualche indicazione. Sul lavoro non fatevi coinvolgere nelle tensioni. Sagittario, la luna vi mette davanti alle esigenze degli altri e vi chiede di essere più disponibili al confronto. Sul lavoro dovete assolutamente mantenere la calma. Capricorno, giornata vivace, soprattutto per i contatti professionali. Potreste ricevere una telefonata davvero importante. Non chiudete subito la porta, ascoltate prima di decidere, in amore. Acquario, la luna in gemelli vi sostiene e vi restituisce entusiasmo, creatività e voglia di stare in mezzo agli altri. In amore lasciate che una situazione si sviluppi naturalmente. Pesci, non lasciate che una piccola incomprensione rovini una giornata che può invece offrirvi qualche bella opportunità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: E per fortuna, mi viene da dire, così le temperature non raggiungono punte eccessivamente alte, anche se nelle zone interne tocchiamo i 35 gradi. Nel weekend il vento tende a calmarsi e così temperature nuovamente in aumento. Farà caldo questo fine settimana, nell'area interna torniamo a toccare anche i 37-38 gradi. Per sapere come andranno le cose da voi e quanto durerà ancora questa infinita estate, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Let's go.

0: sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta, il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura, dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale, ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente e d'autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo, Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbia e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio Lapertosa direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti. Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitori di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza quanto costruito finora, mantenendo la ferma mantenendo ferma la spinta a innovare, spiega Luigi Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico. Una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disco Novità continua a guardare lontano.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: partito con due minuti di niente. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: one, only there.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai,
5: a settembre
24: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Idea.

Corazzon di Trebi Meteo. L'estate non molla nelle prossime ore, durante questo fine settimana in tutta Italia e quindi anche in Puglia solo il protagonista, solo qualche velatura di passaggio. Si fa sentire in Puglia un po' di vento dai quadranti settentrionali e per fortuna, mi viene da dire, così

0: temperature nuovamente in aumento. Farà caldo questo fine settimana nell'area interna e torniamo a toccare anche i 37-38 gradi. Per sapere come andranno le cose da voi e quanto durerà ancora questa infinita estate, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Ora esatta. Radio Idea. Morì.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

siete i benvenuti. Allora, da questo momento lo sapete, allora musica nuova e poche chiacchiere, o meglio, vi portiamo una raffica di musica. Hai capito? Raffica, raffica.

Non te l'aspettavi, eh? In questo momento c'è una marcetta. Dai, dai, dai, lasciati trasportare, ci sono MDMK, I put a spell on you. Sempre, sempre con voi, MP Trance.

0: stacchiamo la spina per un attimo, poi torniamo con la potenza della musica. A tra poco.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: conosciamo la tua leggenda.
1: Ora dimmi, tu chi sei?
2: Riviera Trend.
3: Potrebbe capitare che c'è qualcosa che non va, non è la giornata migliore, e allora rimedio, ci siamo noi, quelli di Amp Trend, energia pura, carica, con il sound.

Una canzone dedicata a Madrid, il nuovo di Farruko. Ma mi sembra anche giusto, visto che sono circa 3.460.000 gli abitanti e poi loro si chiamano madrileni. E quelli nati da genitori e nonni nati a Madrid sono i gatti. Gatos. Alza il volume.

tanti coloro che si ricordano di questa formazione. Ecco, i The Bunnymen sono tornati. Questo è un singolo nuovo, anche se sembra un po' datato, ma è nuovissimo. The Light, The Surround.

0: ci fermiamo il tempo di e torniamo di e torniamo a tra poco.
1: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea,

0: temperature nuovamente in aumento. Farà caldo questo fine settimana nell'area interna e torniamo a toccare anche i 37-38 gradi. Per sapere come andranno le cose da voi e quanto durerà ancora questa infinita estate, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Ora esatta.
1: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. Da gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
2: Riviera Trend. Si sa che le cose belle le cerchiamo così tanto che poi alla fine le troviamo. Eccoci qua!

0: Allora, questa è la canzone di Carl Ray Jepsen, Motivation. Prima ancora abbiamo suonato Cat Say, il titolo è Animal, un singolo uscito il 24 luglio e adesso inizia a spaccare qui da noi. Ci dobbiamo fermare? Ah, non c'è più tempo per... Basta così? Va bene, ragazzi, torniamo tra 7 giorni. Siamo noi di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

DJs.

0: club sets. Stay tuned.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: sono le 23 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio a Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore, buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore, lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.